0: Radio Ascoli.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare.

dal sale, la penitenza dalla mar del mare. Il comandante avanza e niente si può fare.

derivati di olio e petrolio. E il vento non alzava e il mare imputridiva, legati a un solo raggio, tutti presi in ostaggio, avanzavamo lenti.

salvate, anime venite, anime addolorate. Che io abbia due soldi sopra gli occhi, due soldi per l'onore, due monete impegno per pagare il legno, la dura voga del traghettatore. Vieni occhi di floro, vieni al tuo lavoro, vieni spettro del tesoro. I fuochi alati.

tremava, l'arsura ci cuoceva, parlavamo a levare il silenzio dal mare, e il legno cedeva all'acqua suo pianto, la vela cadde, la sete ci asciugò. Acqua, acqua, acqua in ogni dove, e nemmeno una goccia da bere.

questa è la ballata di chi si è preso il mare. Che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima dei naufraghi.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.
2: Lo chiamavamo Keaton, quel pianista, naturalmente, perché non sorrideva mai, mentre noi ci ammazzavamo di risate a vederlo là come un parafulmine dritto contro un cielo di guai. Guai di tasca, violoncello, guai d'amore,

come di colpo, lungo l'effimero consueto di una sera, si illuminava di una gioia grande quando si avvicinava a una tastiera e preferiva quella.

lo trovo e sembra che non sia più Keaton, anche se è contento di vedermi. Sembrava facile toccarlo con un dito, dice, ma il cielo ci ha voluto tutti fermi.

gli elettricisti, sono gente simpatica. Gli urlavano infatti: non vedi se è forte sto Keaton, bevendo il bianco misterioso dei

le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere il

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, I went back to my 17th year, allowed myself to be naive.
2: Dime.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non si

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

Mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte. Volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli, e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano l'università, più posti letto, la ministra Bernini nelle Marche, altri 2.500 destinati agli studenti. Oggi l'inaugurazione di due nuove residenze tra Ascoli e l'Ateneo di Urbino. In regione abbiamo aumentato i finanziamenti del 22% rispetto al 2019, ha commentato. Tra borse, alloggi e mense, il piano della Regione Marche con la priorità che deve andare ai servizi. Oggi il programma triennale 26-29 in consiglio per l'approvazione. La situazione del patrimonio Erdis con la roadmap di tutti gli interventi programmati. Pianeta istruzione, verso il nuovo decreto, i commenti con la mappa e i numeri delle province marchigiane. Sul tetto del 30% di stranieri, gli istituti nelle Marche potrebbero essere a rischio. Su 187.000 iscritti, 28.000 i non italiani. A Macerata l'incidenza maggiore, il record al Posatora Piani Archi di Ancona, che raggiunge il 66%. D'Amico dell'Ufficio Scolastico Regionale commenta: sinergia più forte con comuni e soprattutto terzo settore. Silvetti, intervistato dal Corriere Adriatico, dice: non fosse per gli immigrati tante scuole chiuderebbero. Non mi piace fare le cose in cattività, dobbiamo abbattere certi steccati, aggiunge. In alcuni casi le seconde generazioni sono le più legate al territorio. Parlare la nostra lingua però è un obbligo, non di legge, ma serve per la vita quotidiana. Giovani talenti in fuga per l'intelligenza artificiale, patto Confindustria e Atenei. L'obiettivo è di rendere la regione competitiva, moderna e attrattiva. Basta con le rivalità sterili tra università, lavoriamo insieme, commentano dagli Atenei della regione. Lavoro, allarme donne, l'occupazione in calo e aumenta l'inattività. Il report del secondo semestre in confronto al 2025, meno 13.000 posti al femminile in meno. Crescono invece per gli uomini, più 11.000, tasso complessivo del 67,8%. Da Ascoli, Piazza Ringo, ci siamo, spazi davanti all'Arengo pronti per metà ottobre. In fase di demolizione la vecchia pavimentazione e poi la posa delle lastre in travertino. Entro dicembre il restyling della porzione più ovest tra via Tornasacco e Corso Trieste. Intesa Comune Demanio, allo studio tre progetti, Viale De Gasperi, via Pretoriana e la nuova caserma dei pompieri. Travolto da un'auto a pochi metri da casa, era andato a trovare il figlio a Campolungo, la vittima è Marcello Gentili. La conducente è una dipendente dell'ASS che ha provato a rianimarlo. L'anziano procedeva a piedi verso la propria abitazione perché la sua vettura era rimasta purtroppo in panne. Folignano, in 200 per due posti da agente. Il comune ha bandito il concorso per rinforzare il corpo di polizia locale. La prima prova scritta si terrà il 1 ottobre al Palarozzi. L'organico passerà da 3 a 5 unità. Il commento del sindaco Terrani, che dice: presenza più efficace sul territorio e migliori servizi per tutti i cittadini. Piccioni, guano e disagi, l'assemblea dei residenti oggi a Piazza San Tommaso. Liberateci da questo problema, dicono i cittadini. C'è una persona che più volte al giorno distribuisce cibo agli animali, chi ci vive è esausto. In questo palazzo ci abitano i miei genitori, racconta, spese nostre, abbiamo fatto di tutto. Misure drastiche per finire questa storia. Si è superato il limite, ha commentato il sindaco Fioravanti, mentre l'amministratore di condominio dice: le imprese di pulizia non vogliono venire perché qui c'è un degrado davvero unico. Nuova accusa per Wick, la procura ora gli contesta un altro decesso nella RSA. Il giudice valuta oggi il rinvio a giudizio per la morte di una 92enne avvenuta nel 2017 nella struttura di Uffida, con accuse che sono sovrapponibili a quelle che hanno portato l'uomo alla condanna all'ergastolo. San Benedetto, Piazza Montebello, rebus ambulanti. Vogliamo sapere che fine faremo, dicono il presidente Chiodi. Dobbiamo conoscere le intenzioni dopo il restyling. Siamo pronti a fare le barricate e a protestare. Gli chalet in Riviera, si discute delle aste, passa la linea della prudenza, i TB all'attacco, i sindaci ci tutelino, dicono. In corso i passaggi preliminari, tra i quali la definizione e lo spostamento della linea del demanio. Il sindaco Mozzoni lascia aperto il dialogo con i balneari, che annunciano altri appuntamenti di confronto. Tutte a canestro con i corsi gratis, la Faro Basket è premiata dalla FIP, unica società delle Marche ad aver vinto il bando per la formazione sportiva delle bambine. La candidatura, presepe subacqueo, oggi si vota con 2000 preferenze, al secondo posto in tutta la regione, potrebbe vincere i fondi del Fondo per l'Ambiente. Il calcio, partiamo dall'Ascoli, testa a Bolzano. Dopo la lunga sosta per le nazionali, i bianconeri faranno visita al Sud Tirol sabato 10 ottobre. La ripresa al Picchio Village è stata fissata per domani, assenti soltanto Perciun e De Pieri. In queste settimane la società deciderà pure il tesseramento dell'ex Samp Venuti. I giovani, il settore giovanile che prosegue nel segno della crescita, sotto l'egida di Passeri Junior, il vivaio sta continuando il suo cammino ambizioso. L'analisi del gioco, possesso e gioco di qualità, questo Picchio ora fa paura, l'ex centrocampista dell'Oglio commenta: con un tifo così i giocatori non possono che dare il massimo in campo. Serie C, Samb, piccolo punticino, il rosso-blu avanti con Sgarbi, poi la rimonta della Pianese, Camigliano stende Masetti, rosso e rigore per il pareggio. Boscaglia finisce sulla graticola, il penultimo posto accende la rabbia, fischi al termine della partita, social scatenati contro il tecnico. Sabato con il campo basso, per l'osservatorio si tratta di match a rischio sicurezza, ma non c'è rivalità. Il volley, Lube Macerata, nuovo test, la sfida di ritorno alle 17.45 oggi alla Banca Macerata Forum contro il gruppo Fisiodem, ingresso gratuito. Il collettivo guidato da coach Medei a ranghi ridotti, in campo gli stessi atleti dei precedenti allenamenti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, l'informazione locale torna più tardi. Da Verusca Cestarelli a tutti voi, l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La scuola si è aperta a tutti e non formighetti. Così ieri il Presidente della Repubblica Mattarella da Amatrice, dove ha aperto il nuovo anno scolastico. Le parole del Capo dello Stato poche ore dopo l'annuncio della Premier Meloni sul tetto nelle classi di studenti stranieri. Di scuola inclusiva ha parlato anche il Presidente della CEI, il Cardinale Zuppi, nella sua introduzione ieri al Consiglio Episcopale Permanente.
2: La scuola come luogo di crescita e di futuro, una sfida che riguarda tutta la società. Il presidente della CEI richiama il valore educativo della scuola, soprattutto di fronte ai recenti episodi di violenza e alle nuove sfide sociali e tecnologiche. Così il cardinale Matteo Zuppi.
3: Educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità, di riconoscere il bene, di entrare in relazione con gli altri e di assumere responsabilmente il proprio posto nel mondo.
2: Sono tre le priorità: combattere le disuguaglianze educative, rendendo la scuola davvero inclusiva, affrontare l'impatto della tecnologia senza rinunciare alla centralità del rapporto tra docente e studente e custodire la capacità di pensare e riflettere, un tema sul quale Zuppi insiste.
3: La scuola non compete con le macchine nel fornire risposte rapide, ma insegna a porre le domande che rendono umana la vita.
2: L'augurio finale è che le scuole siano comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità, un vero cantiere per costruire il futuro. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ci attacchi russi nell'est del paese, 3 persone sono morte a Dnipro. Il presidente ucraino Zelensky intanto si trova a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si apre oggi, dove dovrebbe incontrare il presidente americano Trump. E continuano gli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe, colpita una raffineria di petrolio a Kubiashev nella regione russa di Samara la notte scorsa. Le tensioni nel Golfo. Il canale televisivo yemenita di proprietà del movimento Houthi ha riferito che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, almeno 3 volte, causando il ferimento di 14 civili. Il primo ministro britannico Burnham intanto conferma che il Regno Unito fornirà sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli Houthi. La Francia sta lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump ieri a margine dell'Assemblea ONU che appunto si apre oggi. Ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. Un'ultima ora dalla Turchia: una persona non ancora identificata ha sparato davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa nella Turchia occidentale. 4 studenti sono rimasti feriti a causa dell'attacco. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli, e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano l'università, più posti letto, la ministra Bernini nelle Marche, altri 2.500 destinati agli studenti. Oggi l'inaugurazione di due nuove residenze tra Ascoli e l'Ateneo di Urbino. In regione abbiamo aumentato i finanziamenti del 22% rispetto al 2019, ha commentato. Tra borse, alloggi e mense, il piano della Regione Marche con la priorità che deve andare ai servizi. Oggi il programma triennale 26-29 in consiglio per l'approvazione. La situazione del patrimonio Erdis con la roadmap di tutti gli interventi programmati. Pianeta istruzione, verso il nuovo decreto i commenti con la mappa e i numeri delle province marchigiane. Sul tetto del 30% di stranieri, gli istituti nelle Marche potrebbero essere a rischio. Su 187.000 iscritti, 28.000 i non italiani. A Macerata l'incidenza maggiore, il record al Posatora Piani Archi di Ancona, che raggiunge il 66%. D'Amico dell'Ufficio Scolastico Regionale commenta: sinergia più forte con comuni e soprattutto terzo settore. Silvetti, intervistato dal Corriere Adriatico, dice: non fosse per gli immigrati tante scuole chiuderebbero, non mi piace fare le cose in cattività, dobbiamo abbattere certi steccati, aggiunge. In alcuni casi le seconde generazioni sono le più legate al territorio, parlare la nostra lingua però è un obbligo, non di legge, ma serve per la vita quotidiana. Giovani talenti in fuga per l'intelligenza artificiale, patto Confindustria Atenei. L'obiettivo è di rendere la regione competitiva, moderna e attrattiva. Basta con le rivalità sterili tra università, lavoriamo insieme, commentano dagli Atenei della regione. Lavoro, allarme donne, l'occupazione in calo e aumenta l'inattività. Il report del secondo semestre in confronto al 2025, meno 13.000 posti al femminile in meno. Crescono invece per gli uomini, più 11.000, tasso complessivo del 67,8%. Da Ascoli, Piazza Ringo, ci siamo, spazi davanti all'Arengo pronti per metà ottobre. In fase di demolizione la vecchia pavimentazione e poi la posa delle lastre in travertino. Entro dicembre il restyling della porzione più ovest tra via Tornasacco e Corso Trieste. Intesa Comune Demanio, allo studio tre progetti, Viale De Gasperi, via Pretoriana e la nuova caserma dei pompieri. Travolto da un'auto a pochi metri da casa, era andato a trovare il figlio a Campolungo, la vittima è Marcello Gentili, la conducente è una dipendente dell'AST che ha provato a rianimarlo. L'anziano procedeva a piedi verso la propria abitazione perché la sua vettura era rimasta purtroppo in panne. Folignano, in 200 per due posti da agente, il comune ha bandito il concorso per rinforzare il corpo di polizia locale. La prima prova scritta si terrà il 1 ottobre al Palarozzi, l'organico passerà da 3 a 5 unità. Il commento del sindaco Terrani, che dice: presenza più efficace sul territorio e migliori servizi per tutti i cittadini. Piccioni, guano e disagi, l'assemblea dei residenti oggi a Piazza San Tommaso, liberateci da questo problema, dicono i cittadini, c'è una persona che più volte al giorno distribuisce cibo agli animali, chi ci vive è esausto. In questo palazzo ci abitano i miei genitori, racconta, spese nostre, abbiamo fatto di tutto. Misure drastiche per finire questa storia. Si è superato il limite, ha commentato il sindaco Fioravanti, mentre l'amministratore di condominio dice: le imprese di pulizia non vogliono venire perché qui c'è un degrado davvero unico. Nuova accusa per Wick, la procura ora gli contesta un altro decesso nella RSA. Il giudice valuta oggi il rinvio a giudizio per la morte di una 92enne avvenuta nel 2017 nella struttura di Uffida, con accuse che sono sovrapponibili a quelle che hanno portato l'uomo alla condanna all'ergastolo. San Benedetto, Piazza Montebello, rebus ambulanti, vogliamo sapere che fine faremo, dicono il presidente Chiodi, dobbiamo conoscere le intenzioni dopo il restyling, siamo pronti a fare le barricate e a protestare. Gli chalet in Riviera, si discute delle aste, passa la linea della prudenza, i TB all'attacco, i sindaci ci tutelino, dicono. In corso i passaggi preliminari, tra i quali la definizione e lo spostamento della linea del demanio. Il sindaco Mozzoni lascia aperto il dialogo con i balneari, che annunciano altri appuntamenti di confronto. Tutte a canestro con i corsi gratis, la Faro Basket è premiata dalla FIP, unica società delle Marche ad aver vinto il bando per la formazione sportiva delle bambine. La candidatura, presepe subacqueo, oggi si vota con 2000 preferenze, al secondo posto in tutta la regione, potrebbe vincere i fondi del Fondo per l'Ambiente. Il calcio, partiamo dall'Ascoli, testa a Bolzano, dopo la lunga sosta per le nazionali i bianconeri faranno visita al Sud Tirol sabato 10 ottobre. La ripresa al Picchio Village è stata fissata per domani, assenti soltanto Perciun e De Pieri. In queste settimane la società deciderà pure il tesseramento dell'ex Samp Venuti. I giovani, il settore giovanile che prosegue nel segno della crescita, sotto l'egida di Passeri Junior il vivaio sta continuando il suo cammino ambizioso. L'analisi del gioco, possesso e gioco di qualità, questo Picchio ora fa paura, l'ex centrocampista dell'Oglio commenta: con un tifo così i giocatori non possono che dare il massimo in campo. Serie C, Samb, piccolo punticino, il rosso-blu avanti con Sgarbi, poi la rimonta della Pianese, Camigliano stende Masetti, rosso e rigore per il pareggio. Boscaglia finisce sulla graticola, il penultimo posto accende la rabbia, fischia al termine della partita, social scatenati contro il tecnico. Sabato con il campo basso, per l'osservatorio si tratta di match a rischio sicurezza, ma non c'è rivalità. Il volley, Lube Macerata, nuovo test, la sfida di ritorno alle 17.45 oggi alla Banca Macerata Forum contro il gruppo Fisiodem, ingresso gratuito. Il collettivo guidato da coach Medei a ranghi ridotti, in campo gli stessi atleti dei precedenti allenamenti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, l'informazione locale torna più tardi. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

0: Radio Ascoli.
1: Aye.

0: Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. La scuola si è aperta a tutti, deve stabilire legami, non formare ghetti. Così ieri il presidente della Repubblica Mattarella ad Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico di scuola, ha parlato il presidente della CEI nella sua introduzione ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente. Il cardinale Zuppi ha chiesto di costruire pace anche attraverso una scuola che sia inclusiva. Fra i temi affrontati anche quello del fine vita, sottolineata l'importanza dell'accesso alle cure palliative con l'auspicio di un confronto parlamentare responsabile. E sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, i dirigenti scolastici però sollevano dubbi. Sentiamo Antonello Giannelli dell'Associazione Nazionale Presidi.
3: Soprattutto nelle scuole dell'infanzia, la scuola primaria, quindi quando abbiamo a che fare con bambini piccoli, il bambino frequenta la scuola vicino casa. Ora, se per varie ragioni c'è un quartiere, un rione che è abitato da tanti stranieri, non so, adesso faccio l'esempio dei cinesi, non me ne vogliano, perché se prendiamo Prato è un esempio di insediamento cinese molto importante, ci sono tante aziende tessili, spesso di proprietà di cinesi stessi, ed è evidente che in quel contesto ci si può facilmente trovare con un numero di domande di iscrizione che è anche superiore a quello delle domande degli italiani. E allora il problema è che cosa si fa in quel caso. Non è agevole dire a un bambino piccolo di 6, 7, 8 anni, insomma, vai e spostati di 5 chilometri, faccio per dire. In genere la scuola primaria è abbastanza vicino alla residenza, quindi il problema è di natura pratica ed è questo che ho detto.
2: In Ucraina, massicci attacchi russi nella notte sull'est del paese. A Dnipro sono morte 4 persone. Il presidente ucraino Zelensky è a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si apre oggi, dove è previsto un incontro con il presidente Trump. La Russia dice di aver abbattuto nella notte 297 droni ucraini. Le tensioni nel Golfo e gli scontri nello Yemen fra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i ribelli Houthi filo iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni. Lo hanno riferito alla Associated Press fonti militari di entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono oggi che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, provocando 14 civili. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov nelle province di Pesaro e Rimini. E 4 gli inquirenti sono arrivati dopo una costante attività di monitoraggio dei siti d'area e profili social. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone che saranno sottoposti ad analisi. È stato poi trovato del materiale cartaceo contenente riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina nuova ondata di attacchi russi sul paese, 4 persone sono rimaste uccise a Dnipro nell'est e proseguono gli attacchi delle forze di Kiev sulle infrastrutture russe, colpita una raffineria di petrolio a Kulibyshev nella regione russa di Samara. Gli attacchi russi continuano mentre oggi il leader ucraino Zelensky dovrebbe incontrare Trump a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Le tensioni nel Golfo, gli scontri in Yemen tra forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni. Lo hanno riferito alla France Presse fonti militari di entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, almeno 3 volte, causando il ferimento di 14 civili. Gli Houthi dello Yemen devono cessare immediatamente gli attacchi contro il trasporto marittimo, affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea generale dell'ONU. Sono 8 le persone ferite nella sparatoria davanti a un liceo della Turchia occidentale. Il responsabile è stato fermato dalla polizia, secondo quanto riferito da funzionari locali. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina a Turgutlu, nella provincia di Manisa, vicino alla città turistica occidentale di Izmir. Le telecamere di sicurezza mostrano il presunto aggressore, un ragazzo che indossava dei jeans, che camminava per strada tenendo quello che sembrava un fucile. Nel 2025 il deficit risulta pari al 3,1% del PIL, quindi sopra il 3%. Lo conferma l'Istat. L'Italia resta dunque nella procedura di infrazione. Rammarico del ministro Giorgetti, che puntava all'uscita dell'Italia dalla procedura. Il dato è comunque lieve miglioramento rispetto al rapporto deficit-PIL dell'anno precedente, quando era al 3,4%. È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni di una 12enne avvenuta il 18 settembre alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne italiano di origine egiziana, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla procura di Pesaro. Ai 4, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sono arrivati le indagini dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'area e profili social collegati. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Tiene banco nella nostra regione l'annuncio del governo sull'introduzione di un tetto massimo del 30% di studenti stranieri per classe. Nelle Marche l'incidenza complessiva di alunni con cittadinanza non italiana è circa del 15,5%, ben al di sopra della media nazionale. Secondo i dati dell'ufficio scolastico, la nuova misura metterebbe a rischio 17 istituti marchigiani su 201 che attualmente sforano il limite. La provincia con l'incidenza maggiore è quella di Macerata, mentre il record regionale spetta ad Ancona. Presidi e sindacati sollevano forti dubbi sulla reale applicabilità del vincolo nei quartieri ad alta densità migratoria. Sentiamo il commento di Donatella D'Amico, che è la direttrice dell'ufficio scolastico regionale per le Marche.
2: Perché insomma è evidente che se entra un bambino o più bambini che non conoscono l'italiano, l'attività didattica rallenta, perché dobbiamo permettere a questi alunni di avere quegli strumenti in base per seguire le lezioni. Quindi va da sé che se questa distribuzione fosse omogenea nel territorio sarebbe a vantaggio delle classi. Quindi io non dico una riduzione del numero degli alunni stranieri, assolutamente no, perché questa è, diciamo, una caratteristica delle scuole del nostro tempo, quindi è bene che ci sia questa presenza, ma andrebbe distribuita in modo più omogeneo sul territorio. In che modo? Beh, sicuramente con una rete, una sinergia insieme agli enti locali, insieme anche all'associazione del terzo settore. Come vede, ne sto mettendo in campo parecchi, proprio per far sì che questa presenza diventi un punto di forza, di arricchimento anche per le classi che magari ne hanno numericamente di meno.
1: E del tetto agli stranieri in classe parleremo nell'ambito della puntata di Realtà Locali, che è interamente dedicata a questo tema, puntata che potete seguire sul nostro sito in podcast. Ad Ascoli cresce la protesta dei residenti in centro storico per quella che è stata definita una vera e propria guerra dei piccioni. Una delle piazze principali è stata trasformata in una mangiatoia a cielo aperto, invasa da centinaia di volatili, sollevando gravi problemi di igiene che spingono i cittadini a chiedere interventi urgenti del comune. Il sindaco di Ascoli, Fioravanti, ha assicurato una risoluzione definitiva della problematica. Ci spostiamo sulla costa, clima teso a San Benedetto tra gli operatori commerciali di Piazza Montebello. Gli ambulanti sono preoccupati per il prolungarsi dei lavori e per i continui cambi ai progetti urbanistici e hanno chiesto un incontro formale urgente con l'amministrazione comunale. Il presidente degli ambulanti Chiodi ha fatto sapere che la categoria è pronta a far scattare la protesta se non arriveranno risposte chiare sul loro futuro posizionamento. Sempre a San Benedetto c'è grande attesa per il ritorno del Nutrimente Festival, che trasformerà la città nella capitale della divulgazione scientifica. L'edizione 2026 si articolerà e si centrerà su temi come scienza, salute, ambiente e alimentazione. Sempre a San Benedetto, intanto, continua la possibilità di votare il celebro presepe subacqueo del Molo Sud, che ha raggiunto già 2000 preferenze, posizionandosi al secondo posto nelle Marche come luoghi del cuore del Fondo per l'Ambiente Italiano. L'Ascoli Calcio si gode il grande entusiasmo in Serie B dopo la netta vittoria 3-1 contro l'Avellino, trascinato dalla doppietta di Silipo, eletto giocatore della settimana. Umore opposto per la Samb, bloccata sull'1-1 dalla Pianese nel posticipo di Serie C di ieri. Entrambe le formazioni del Piceno tornano in campo da domani per preparare i rispettivi impegni di campionato. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri, in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, nuova ondata di attacchi russi, 4 persone sono rimaste uccise, altre 6 feriti in un raid contro un'azienda di Dnipro nell'est del paese. E proseguono gli attacchi delle forze di Kiev contro l'infrastruttura russa. L'Ucraina ha rivendicato l'attacco a una seconda raffineria a Bashkira, regione sud-occidentale. La guerra prosegue mentre il leader ucraino Zelensky dovrebbe incontrare Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Le tensioni nel Golfo, gli scontri in Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni. Lo hanno riferito alle agenzie di stampa straniere entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono che l'aviazione saudita ha bombardato la città portuale yemenita sul Mar Rosso di Al-Makkah almeno 3 volte, causando 14 civili feriti. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente gli attacchi contro il trasporto marittimo, affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea dell'ONU che si apre oggi a New York. E oggi appunto si apre l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al centro i temi caldi globali, fra cui i conflitti aperti in Medio Oriente e Ucraina, qui si agganciano le criticità dell'economia planetaria, il capitolo dell'intelligenza artificiale. Attesi a margine gli incontri bilaterali sulle guerre in corso. La Francia ha annunciato di essere al lavoro per una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz e garantire libertà di navigazione. Nel 2025 il deficit risulta pari al 3,1% del prodotto interno lordo, quindi sopra il 3%, lo conferma l'Istat. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione. Rammarico del ministro Giorgetti, che puntava quest'anno all'uscita dell'Italia dalla procedura. Il dato è comunque lieve miglioramento rispetto al rapporto deficit-PIL dell'anno precedente, quando era del 3,4%. L'Istat rivede al rialzo intanto la crescita del 2025 più 0,6%, la pressione fiscale è data al 42,9%, in aumento dello 0,7%. A Roma sospesa dal servizio un'educatrice per maltrattamenti nei confronti dei bambini di un asilo nido. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni audio e video che documentano numerosi episodi di aggressione verbali, umiliazioni e minacce. I piccoli venivano strattonati, colpiti con schiaffi alla testa, alle braccia e alle gambe. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri. Giovanni Lasri, il 36enne di origine albanese, ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba. Indagato a piede libero per omicidio volontario, l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione che era stata presa d'assalto dai ladri. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione da Verusca Cestarelli. Nelle Marche gli alunni stranieri sono 29.185 su oltre 187.000, quasi il 15,57% della popolazione scolastica regionale, con differenze contenute tra le varie province. Mentre il dibattito nazionale discute di tetti e di limiti, le scuole marchigiane lavorano da tempo già con piani personalizzati, laboratori linguistici e percorsi anche rivolti ai genitori. Parliamo dunque di integrazione, che parte dai banchi di scuola, ospitando la direttrice generale dell'ufficio scolastico regionale, Donatella D'Amico. Direttrice, i dati per le Marche sono quelli che appunto abbiamo annunciato: una presenza diffusa che non è concentrata, ma è un dato che sicuramente racconta una presenza che è diventata sicuramente strutturale degli stranieri in classe. Com'è la situazione e come possiamo leggere questi dati?
2: Esatto, noi abbiamo questa percentuale che si attesta intorno più o meno dal 14 al 15%, e soprattutto che cosa racconta? Racconta una serie di iniziative messe in campo dalle scuole, che coinvolgono non solo appunto questi alunni stranieri, ma anche quelli non solo di prima ma di seconda generazione, di terza generazione, dove cioè c'è da una parte l'acquisizione della lingua italiana, ma non è sufficiente, perché la scuola vuole cercare di dare a questi alunni, e tramite loro attenzione anche alle famiglie, quelli che sono gli strumenti fondamentali per poter vivere in modo sereno e produttivo all'interno della nostra società italiana. Quindi parlo un po' anche di quelle che sono le nozioni base per quella che è la convivenza civile in Italia, ecco. Quindi questi sono passaggi fondamentali che le scuole cercano di raggiungere con i progetti che vengono poi attivati.
1: Dottoressa, secondo lei è giusto mettere una percentuale, un tetto massimo alla presenza di stranieri in classe, riferendoci ovviamente alla normativa di cui si discute, che parla soprattutto della difficoltà che molti studenti hanno quando non conoscono bene la lingua italiana? Secondo lei è corretto o come andrebbe fatto?
2: Ma guardi, se parliamo di equità nelle classi, perché insomma è evidente che se entra un bambino o più bambini che non conoscono l'italiano, l'attività didattica rallenta, perché dobbiamo permettere a questi alunni di avere quegli strumenti in base per seguire le lezioni. Quindi va da sé che se questa distribuzione fosse omogenea nel territorio sarebbe a vantaggio delle classi. Quindi io non dico una riduzione del numero degli alunni stranieri, assolutamente no, perché questa è, diciamo, una caratteristica delle scuole del nostro tempo, quindi è bene che ci sia questa presenza, ma andrebbe distribuita in modo più omogeneo sul territorio. In che modo? Beh, sicuramente con una rete, una sinergia insieme agli enti locali, insieme anche all'associazione del terzo settore. Come vede, ne sto mettendo in campo parecchi, proprio per far sì che questa presenza diventi un punto di forza, di arricchimento anche per le classi che magari ne hanno numericamente di meno.
1: L'integrazione inizia dai banchi di scuola, certamente con le Marche, che hanno visto tra l'altro gli istituti scolastici coinvolti in progetti che riguardassero proprio lo studio della lingua italiana. Dall'anno scolastico 2025-2026 c'è una classe di concorso con lingua italiana proprio per discenti di lingua straniera. Per la prima volta un docente specializzato nella didattica dell'italiano siede stabilmente accanto ai colleghi curricolari, proprio per avere un stretto rapporto di integrazione con i bambini, i ragazzi che hanno difficoltà a comprendere la lingua italiana e che quindi possono rallentare quella che è l'attività didattica inevitabile. Quanto è importante che ci siano, direttrice D'Amico, questo tipo di iniziative per andare a supportare l'organico dei docenti, ma anche per affiancare gli alunni?
2: Guardi, io penso che sia fondamentale, perché avere un insegnante proprio di una classe di concorso che è stata inserita nella scuola da poco, dall'anno 25-26, d'italiano per straniero, che è l'A23, secondo me questo già è stato un successo a livello centrale, perché non era previsto. Sono insegnanti i cui posti ci vengono assegnati direttamente dal Ministero, quindi non è una nostra scelta, ma vengono assegnati proprio su quelli che sono i dati che il Ministero ha attraverso il portale della scuola, che è il FIDI. Quindi in base al numero degli alunni vengono assegnati uno o più docenti di lingua italiana per stranieri, e io ritengo che sia veramente un passaggio fondamentale, un risultato raggiunto da questo ministero e attraverso noi, quindi anche dalle scuole, perché ovviamente non è un supporto occasionale, ma comincia ad essere una risorsa per la scuola stessa e una professionalità che finalmente viene riconosciuta.
1: Io ringrazio la direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Donatella D'Amico, per essere stata nostra ospite, e siamo subito in collegamento con Ado Evangelisti, che è dirigente scolastico dell'Isfermi Sacconi CPA di Ascoli. Lui chiediamo un commento su questa proposta di inserire un tetto in classe per la presenza degli stranieri.
3: Posso dire che siccome c'è già una circolare Giannini che metteva un tetto, e adesso io non conosco bene i termini di questo nuovo provvedimento, devo dire che quel tetto lì risultò assolutamente inapplicabile, in quanto i bambini o i ragazzi, le ragazzine che abitano nella zona, nel quartiere, quelli devono necessariamente andare a scuola perché è un obbligo. E non è che si riesce a trasportarli, a sparpagliarli, non so, a scuole lontane, poi andarle a riprendere. Quindi questo, quella circolare, che pure era solo una circolare, quindi con tutti i limiti dello strumento, però fu inapplicabile. Adesso questo invece sarà uno strumento più cogente, tuttavia rimane il fatto della difficoltà oggettiva, operativa, del porre un tetto, perché non è che se uno, ci sono delle zone, poi sopra, quindi limitato l'impatto chiaramente, però lì dove si verifica, capita che se è una zona dove abitano grandissima parte stranieri, dove li porti questi ragazzi, questi bambini piccoli?
1: Specifichiamo che le nuove indicazioni parlano di un tetto agli stranieri in classe solo se non parlano bene l'italiano. In questo senso, com'è la situazione nel suo istituto e come appunto viene gestito, no? Quando ci troviamo in presenza di un numero appunto di ragazzi che non parlano bene l'italiano, quindi ovviamente hanno difficoltà poi a comprendere e capire le lezioni dei professori.
3: Guardi, per quanto riguarda l'istituto non abbiamo classi con il 30% di stranieri, tuttavia quando non parlano bene l'italiano, chiaramente capita, perché ci sono anche neo arrivati che un bel giorno da un altro paese si trovano in Italia. Noi abbiamo attivato corsi di italiano come lingua seconda, praticamente cerchiamo di nell'immediato fare a questi ragazzi, dargli gli strumenti essenziali, iniziali, per cominciare a capire la lingua. Poi chiaramente ci vuole del lavoro, ci vuole un lavoro di inclusione, però insomma questo la scuola può sicuramente farlo, ecco, siamo attrezzati per farlo. Non è facilissimo, ci vuole un po' di tempo, però poi i ragazzi sono anche giovani, quindi apprendono velocemente e insomma in tempi non biblici riescono a comunicare e a cominciare a dialogare in italiano.
1: E proprio come diceva lei, Evangelisti, quando parliamo di scuola è necessario che le parole integrazione e inclusione siano davvero parte integrante di un progetto didattico rivolto agli studenti, ma non solo, perché il suo istituto è anche CPA, ovvero una scuola con percorsi erogati di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana anche per adulti. Quanto è importante che ci siano proprio dei fondi, tra l'altro, da destinare a questo tipo di iniziative, affinché l'inclusione sia estesa anche alle famiglie di studenti che frequentano le nostre classi, le nostre scuole?
3: Beh, risorse intanto l'istituto dispone sempre del suo fondo, fondo di istituto dal quale può trarre sicuramente risorse per progetti specifici, per esempio di questo tipo. Per fare l'esempio di questa scuola, l'anno scorso abbiamo appunto attivato dei percorsi con dei fondi col fondo di istituto, quindi questa è una possibilità sicuramente.
1: In conclusione, la fissazione di un tetto percentuale non deve mai, può essere un limite, ma uno stimolo magari per distribuire le risorse in modo equo, è quello che cercano di fare quotidianamente i dirigenti scolastici, dal canto suo anche l'ufficio scolastico regionale, essendo vero supporto e punto di riferimento anche per gli istituti di tutta la regione. Io ringrazio i miei ospiti, voi per averci seguito, vi ricordo che questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. Da Verusca, Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Si apre oggi a New York l'81esima assemblea.

0: Generale delle Nazioni Unite c'è attesa per l'incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Ucraina, non si fermano i raid russi, 6 le persone rimaste uccise in un attacco contro un'azienda a Dnipro nell'est del paese. Il rapporto deficit PIL al 3,1%, l'Italia resta in procedura di infrazione, rammarico del ministro Giorgetti. Fabbricavano e testavano Molotov in casa, indagati 4 minorenni fra Marche ed Emilia Romagna. Buongiorno da Antonella Mitola. In occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite che si apre oggi, c'è grande attesa per l'incontro fra Trump e Xi Jinping del 24 settembre. Il presidente cinese arriverà domani a Washington ad accoglierlo lo stesso leader americano. Giovedì la cerimonia di Stato alla Casa Bianca con maxi parata militare. Sentiamo Chiara Placenti.
1: Il cerimoniale è organizzato e molto più fastoso e impegnativo di quello che ha accolto Trump a maggio a Pechino, a iniziare dal fatto che Xi non si presentò all'aeroporto ad accogliere il presidente americano. Sarà interessante capire se questa sorta di vantaggio di partenza del leader cinese avrà riflessi anche sui delicati dossier, a cominciare dai dazi. A novembre scadrà la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, entrambi puntano al rinnovo e le terre rare restano una delle principali leve negoziali di Pechino. Sul tavolo anche gli acquisti cinesi di prodotti agricoli, il capitolo Boeing, la creazione di una sorta di camera di commercio sino-americana. Ovviamente non mancheranno i dossier Taiwan e Iran, ma i due giganti globali si impone un nuovo tema, l'intelligenza artificiale e i suoi rischi. In realtà c'è grande attesa anche per verificare le condizioni di salute del 73enne presidente cinese. Addirittura c'è chi metteva in dubbio la visita negli Stati Uniti dopo le voci di un grave malore che avrebbe colpito Xi durante il vertice dei BRICS la scorsa settimana a Nuova Delhi. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E cresce la tensione nel Golfo fra Arabia Saudita e ribelli filo-iraniani Houthi, 4 morti per un attacco saudita su una città portuale yemenita. Gli Houthi cessino gli attacchi contro le navi mercantili nel Mar Rosso, il monito dei paesi del G7. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Basta minacce al trasporto marittimo, è l'avvertimento lanciato dai ministri degli esteri del G7 allo Yemen, dove i ribelli Houthi avanzano e la tensione con la vicina Arabia Saudita si alza ancora. Le bombe saudite di stanotte sul porto di Al-Maka hanno ucciso 6 persone, incluse una donna e 2 bambini, ma i guerriglieri Houthi filo-iraniani ormai incombono sullo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso dall'Asia al Mar Rosso e all'Europa. A New York un'altra rotta cruciale del commercio mondiale, lo stretto di Hormuz, è al centro dell'attenzione all'Assemblea Generale dell'ONU. Fonti iraniane parlano di una nuova proposta di Teheran agli Stati Uniti per riaprire lo stretto e oggi al Palazzo di Vetro arrivano Trump e il presidente iraniano Pezeshkian. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ora in Ucraina, nuova ondata di raid sull'est del paese, 6 le persone che sono morte a Dnipro nel bombardamento di un'azienda. Zelensky a New York dovrebbe incontrare Trump. Sentiamo Vito De Torre.
3: Il bilancio provvisorio dell'ultimo attacco missilistico russo parla di 4 morti e decine di feriti, presi di mira alcuni impianti metallurgici nelle città di Dnipro e Poltava. Gli ultimi bombardamenti che hanno colpito un pilastro dell'economia ucraina coincidono con l'arrivo del presidente Volodymyr Zelensky a New York. A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Zelensky ha incontrato Macron, col quale ha discusso di come rafforzare la difesa antiaerea per proteggere infrastrutture e popolazione in vista dell'inverno. Il presidente francese ha parlato con Donald Trump dell'opportunità di una tregua energetica che coinvolga Ucraina e Russia. Proprio oggi il capo della Casa Bianca incontrerà Volodymyr Zelensky. Secondo indiscrezioni, Trump chiederà a Zelensky lo stop agli attacchi contro siti energetici russi. Vito De Torre, linea allo studio.
0: 8 le persone ferite in una sparatoria davanti al liceo nella Turchia occidentale questa mattina. Il responsabile è stato fermato dalla polizia. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di stamani a Turgutlu, nella provincia di Manisa, vicino alla città turistica occidentale di Izmir. Le telecamere di sicurezza mostrano il presunto aggressore, un giovane che indossava jeans e che camminava per strada tenendo quello che sembrava un fucile. Ora torniamo in Italia. Nel dibattito politico irrompono i dati Istat sul 2021 che certificano che l'Italia è andata oltre il rapporto deficit PIL del 3%. L'Italia resta dunque in procedura di infrazione. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Sì, dall'economia giungono notizie meno incoraggianti, possiamo dire. Infatti, dai dati ISTAT, il deficit per il 2025 è al 3,1%, motivo per cui l'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro ministro dell'economia Giorgetti non nasconde il suo rammarico. Tuttavia aggiunge il titolare del dicastero di via 20 settembre, l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarà centrata il prossimo anno. Critico Salvini, che attacca l'Unione Europea per la logica dello 0, per la Commissione Europea invece per uscire si deve andare sotto il 3%. Intanto lo scontro politico si concentra ancora sulle parole della Premier Meloni sul tetto degli stranieri per ogni classe e il divieto del burka. E il Consiglio dei Ministri, con il decreto atteso per la giornata di giovedì, le misure riguarderebbero i bambini stranieri che non parlano l'italiano. Critiche le opposizioni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. E quattro minorenni sono accusati di aver fabbricato e testato Molotov fra le Marche ed Emilia Romagna. Sentiamo Federico Plotti.
5: Bombe Molotov fabbricate in casa e poi provate in un capannone abbandonato in provincia di Pesaro. Per quattro giovanissimi ragazzi sono scattate perquisizioni e sequestri da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino su disposizione della procura della cittadina marchigiana. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono i loro smartphone, computer e tablet. Si cerca di capire a cosa servissero le Molotov che, come si vede dalle immagini, avevano un alto potenziale incendiario. Un altro filone della stessa inchiesta riguarda la loro possibile vicinanza con ambienti legati a collettivi locali, composti in particolare da studenti e soggetti riconducibili alla galassia degli antagonisti. Forse stavano preparando un'azione dimostrativa. Questo però è ancora tutto da chiarire. Resta in piedi anche l'ipotesi di una pericolosa bravata. I quattro residenti nella provincia di Pesaro, Rimini e Bologna al momento sono indagati per fabbricazione e possesso di materiale incendiario. Federico Plotti, linea allo studio.
0: A Roma, sospesa dal servizio un'educatrice per maltrattamenti nei confronti dei bambini di un asilo nido. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni audio e video che documentano numerosi episodi di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce. I piccoli venivano strattonati, colpiti con schiaffi alla testa, alle braccia e alle gambe. Il clima ha superato il punto di non ritorno per 7 parametri su 9, lo rivela uno studio tedesco. Sentiamo Marco Burini.
6: Estate di caldo pazzesco, inondazioni spaventose, ma il peggio deve ancora arrivare. Non ci si deve allarmare, basta osservare ciò che sta succedendo. Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra. Tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño, fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina allo studio.
0: In Giappone di almeno 2 morti con diversi dispersi il bilancio del tifone Jujuan, il 25esimo della stagione che ha colpito la costa orientale del paese, diffuso l'allerta massima per rischio di frane. Il maltempo ha provocato pesanti disagi anche ai trasporti, cancellati oltre 270 voli. Ricorre oggi la giornata della fertilità, mentre i numeri della natalità nel nostro paese continuano a scendere e sembra sempre più difficile invertire la rotta. Sentiamo Raffaella Frullone.
7: Quando fu istituita 10 anni fa la giornata della fertilità aveva scatenato non poche polemiche. A volerla era stato l'allora ministro della salute Lorenzin e l'obiettivo dichiarato era sensibilizzare donne e uomini sul fatto che la fertilità diminuisce con l'età e che rimandare troppo a lungo può ridurre la possibilità di avere figli. L'Italia era già in pieno inverno demografico. 10 anni dopo il quadro è ancora più grave. Il problema che nel 2016 si tentava di porre all'attenzione pubblica non solo non si è ridimensionato ma si è aggravato. Eppure la giornata di oggi passa quasi in sordina, confinata soprattutto nei convegni tra addetti ai lavori. Anche il linguaggio è cambiato, si parla di procreazione medicalmente assistita e social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Un tema sul quale negli ultimi mesi si è mossa anche la politica, come se fosse questa la ricetta per invertire la rotta e non l'ennesimo modo per rimandare il progetto famiglia a data da destinarsi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sada in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.
8: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Tiene banco nella nostra regione l'annuncio del governo sull'introduzione di un tetto massimo del 30% di studenti stranieri per classe. Nelle Marche l'incidenza complessiva di alunni con cittadinanza non italiana è circa del 15,5%, ben al di sopra della media nazionale. Secondo i dati dell'ufficio scolastico, la nuova misura metterebbe a rischio 17 istituti marchigiani su 201 che attualmente sforano il limite. La provincia con l'incidenza maggiore è quella di Macerata, mentre il record regionale spetta ad Ancona. Presidi e sindacati sollevano forti dubbi sulla reale applicabilità del vincolo nei quartieri ad alta densità migratoria. Sentiamo il commento di Donatella D'Amico, che è la direttrice dell'ufficio scolastico regionale per le Marche.
2: Perché insomma è evidente che se entra un bambino o più bambini che non conoscono l'italiano, l'attività didattica rallenta, perché dobbiamo permettere a questi alunni di avere quegli strumenti in base per seguire le lezioni. Quindi va da sé che se questa distribuzione fosse omogenea nel territorio sarebbe a vantaggio delle classi. Quindi io non dico una riduzione del numero degli alunni stranieri, assolutamente no, perché questa è, diciamo, una caratteristica delle scuole del nostro tempo, quindi è bene che ci sia questa presenza, ma andrebbe distribuita in modo più omogeneo sul territorio. In che modo? Beh, sicuramente con una rete, una sinergia insieme agli enti locali, insieme anche all'associazione del terzo settore. Come vede, ne sto mettendo in campo parecchi proprio per far sì che questa presenza diventi un punto di forza, di arricchimento anche per le classi che magari ne hanno numericamente di meno.
1: E del tetto agli stranieri in classe parleremo nell'ambito della puntata di Realtà Locali, che è interamente dedicata a questo tema, puntata che potete seguire sul nostro sito in podcast. Ad Ascoli cresce la protesta dei residenti in centro storico per quella che è stata definita una vera e propria guerra dei piccioni. Una delle piazze principali è stata trasformata in una mangiatoia a cielo aperto, invasa da centinaia di volatili, sollevando gravi problemi di igiene che spingono i cittadini a chiedere interventi urgenti del comune. Il sindaco di Ascoli, Fioravanti, ha assicurato una risoluzione definitiva della problematica. Ci spostiamo sulla costa, clima teso a San Benedetto tra gli operatori commerciali di Piazza Montebello. Gli ambulanti sono preoccupati per il prolungarsi dei lavori e per i continui cambi ai progetti urbanistici e hanno chiesto un incontro formale urgente con l'amministrazione comunale. Il presidente degli ambulanti Chiodi ha fatto sapere che la categoria è pronta a far scattare la protesta se non arriveranno risposte chiare sul loro futuro posizionamento. Sempre a San Benedetto c'è grande attesa per il ritorno del Nutrimente Festival, che trasformerà la città nella capitale della divulgazione scientifica. L'edizione 2026 si articolerà e si centrerà su temi come scienza, salute, ambiente e alimentazione. Sempre a San Benedetto, intanto, continua la possibilità di votare il celebro presepe subacqueo del Molo Sud, che ha raggiunto già 2000 preferenze, posizionandosi al secondo posto nelle Marche come luoghi del cuore del Fondo per l'Ambiente Italiano. L'Ascoli Calcio si gode il grande entusiasmo in Serie B dopo la netta vittoria 3-1 contro l'Avellino, trascinato dalla doppietta di Silipo, eletto giocatore della settimana. Umore opposto per la Samb, bloccata sull'1-1 dalla Pianese nel posticipo di Serie C di ieri. Entrambe le formazioni del Piceno tornano in campo da domani per preparare i rispettivi impegni di campionato. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Cosa?
1: Ho davanti.
0: Non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
0: Non riesco a capire.
1: Dove vorresti andare?

non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni,

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Economia, l'Istat conferma il 3,1% il deficit dell'Italia nel 2025. Purtroppo non usciremo anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo come avevamo sperato, ma coerentemente coi dati espressi nel documento di programmazione finanziaria, questo potrà accadere nel 2027, prende atto il ministro dell'Economia Giorgetti. Anche per la legge di bilancio 2027, quindi l'Italia dovrà rispettare il monitoraggio e i vincoli rigidi stabiliti dalla Commissione europea. Nel 2025 il prodotto interno lordo italiano è cresciuto dello 0,6%, in aumento dello 0,7% sul 2024 anche la pressione fiscale, che si è portata al 42,9%.

0: del PIL. In aumento al 136,7% del PIL il debito pubblico appunto del 2025. A New York si apre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e già cresce l'attesa per il faccia a faccia Trump-Xi Jinping di giovedì. Il presidente cinese arriverà domani a Washington e ad accoglierlo sarà il suo omologo americano. Dopodomani la cerimonia di Stato alla Casa Bianca con una maxi parata militare.
1: Il cerimoniale è organizzato e molto più fastoso e impegnativo di quello che ha accolto Trump a maggio a Pechino, a iniziare dal fatto che Xi non si presentò all'aeroporto ad accogliere il presidente americano. Sarà interessante capire se questa sorta di vantaggio di partenza del leader cinese avrà riflessi anche sui delicati dossier, a cominciare dai dazi. A novembre scadrà la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, entrambi puntano al rinnovo e le terre rare restano una delle principali leve negoziali di Pechino. Sul tavolo anche gli acquisti cinesi di prodotti agricoli, il capitolo Boeing, la creazione di una sorta di camera di commercio sino-americana. Ovviamente non mancheranno i dossier Taiwan e Iran, ma i due giganti globali si impone un nuovo tema, l'intelligenza artificiale e i suoi rischi. In realtà c'è grande attesa anche per verificare le condizioni di salute del 73enne presidente cinese. Addirittura c'è chi metteva in dubbio la visita negli Stati Uniti dopo le voci di un grave malore che avrebbe colpito Xi durante il vertice dei BRICS la scorsa settimana a Nuova Delhi. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Tensioni nel Golfo Persico e nel Mar Rosso, gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, le minacce e gli attacchi contro il trasporto marittimo, e quanto richiesto oggi dai ministri degli esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Le loro azioni riprovevoli, afferma il documento congiunto, costituiscono una pericolosa spirale di escalation che rischia di esacerbare ulteriormente il conflitto, di compromettere il commercio internazionale e di creare instabilità economica su scala mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione da Veruska Cestarelli. Nelle Marche gli alunni stranieri sono 29.185 su oltre 187.000, quasi il 15,57% della popolazione scolastica regionale, con differenze contenute tra le varie province. Mentre il dibattito nazionale discute di tetti e di limiti, le scuole marchigiane lavorano da tempo già con piani personalizzati, laboratori linguistici e percorsi anche rivolti ai genitori. Parliamo dunque di integrazione, che parte dai banchi di scuola, ospitando la direttrice generale dell'ufficio scolastico regionale, Donatella D'Amico. Direttrice, i dati per le Marche sono quelli che appunto abbiamo annunciato: una presenza diffusa che non è concentrata, ma è un dato che sicuramente racconta una presenza che è diventata sicuramente strutturale degli stranieri in classe. Com'è la situazione e come possiamo leggere questi dati?
2: Esatto, noi abbiamo questa percentuale che si attesta intorno più o meno dal 14 al 15%, e soprattutto che cosa racconta? Racconta una serie di iniziative messe in campo dalle scuole, che coinvolgono non solo appunto questi alunni stranieri, ma anche quelli non solo di prima, ma di seconda generazione, di terza generazione, dove cioè c'è da una parte l'acquisizione della lingua italiana, ma non è sufficiente, perché la scuola vuole cercare di dare a questi alunni, e tramite loro attenzione anche alle famiglie, quelli che sono gli strumenti fondamentali per poter vivere in modo sereno e produttivo all'interno della nostra società italiana. Quindi parlo un po' anche di quelle che sono le nozioni base per quella che è la convivenza civile in Italia, ecco. Quindi questi sono passaggi fondamentali che le scuole cercano di raggiungere con i progetti che vengono poi attivati.
1: Dottoressa, secondo lei è giusto mettere una percentuale, un tetto massimo alla presenza di stranieri in classi, riferendoci ovviamente alla normativa di cui si discute, che parla soprattutto della difficoltà che molti studenti hanno quando non conoscono bene la lingua italiana? Secondo lei è corretto o come andrebbe fatto?
2: Ma guardi, se parliamo di equità nelle classi, perché insomma è evidente che se entra un bambino o più bambini che non conoscono l'italiano, l'attività didattica rallenta, perché dobbiamo permettere a questi alunni di avere quegli strumenti base per seguire le lezioni. Quindi va da sé che se questa distribuzione fosse omogenea nel territorio, sarebbe a vantaggio delle classi. Quindi io non dico una riduzione del numero degli alunni stranieri, assolutamente no, perché questa è, diciamo, una caratteristica delle scuole del nostro tempo, quindi è bene che ci sia questa presenza, ma andrebbe distribuita in modo più omogeneo sul territorio. In che modo? Beh, sicuramente con una rete, una sinergia insieme agli enti locali, insieme anche all'associazione del terzo settore. Come vede, ne sto mettendo in campo parecchi, proprio per far sì che questa presenza diventi un punto di forza, di arricchimento anche per le classi che magari ne hanno numericamente di meno.
1: L'integrazione inizia dai banchi di scuola, certamente, con le Marche che hanno visto tra l'altro gli istituti scolastici coinvolti in progetti che riguardassero proprio lo studio della lingua italiana. Dall'anno scolastico 2025-2026 c'è una classe di concorso con lingua italiana proprio per discenti di lingua straniera. Per la prima volta un docente specializzato nella didattica dell'italiano siede stabilmente accanto ai colleghi curricolari, proprio per avere un stretto rapporto di integrazione con i bambini, i ragazzi che hanno difficoltà a comprendere la lingua italiana e che quindi possono rallentare quella che è l'attività didattica inevitabile. Quanto è importante che ci siano, direttrice D'Amico, questo tipo di iniziative per andare a supportare l'organico dei docenti, ma anche per affiancare gli alunni?
2: Guardi, io penso che sia fondamentale, perché avere un insegnante proprio di una classe di concorso che è stata inserita nella scuola da poco, dall'anno 25-26, l'italiano per straniero, che è l'A23, secondo me questo già è stato un successo a livello centrale, perché non era previsto. Sono insegnanti i cui posti ci vengono assegnati direttamente dal Ministero, quindi non è una nostra scelta, ma vengono assegnati proprio su quelli che sono i dati che il Ministero ha attraverso il portale della scuola, che è il FIDI. Quindi in base al numero degli alunni vengono assegnati uno o più docenti di lingua italiana per stranieri, e io ritengo che sia veramente un passaggio fondamentale, un risultato raggiunto da questo Ministero e attraverso noi, quindi anche dalle scuole, perché ovviamente non è un supporto occasionale, ma comincia ad essere una risorsa per la scuola stessa e una professionalità che finalmente viene riconosciuta.
1: Io ringrazio la direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Donatella D'Amico, per essere stata nostra ospite, e siamo subito in collegamento con Ado Evangelisti, che è dirigente scolastico dell'Isfermi Sacconi CPA di Ascoli. Lui chiediamo un commento su questa proposta di inserire un tetto in classe per la presenza degli stranieri.
3: Posso dire che siccome c'è già una circolare Giannini che metteva un tetto, e adesso io non conosco bene i termini di questo nuovo provvedimento, devo dire quindi quel tetto lì risultò assolutamente inapplicabile, in quanto i bambini o i ragazzi e ragazzine che abitano nella zona, nel quartiere, quelli devono necessariamente andare a scuola perché è un obbligo. E non è che si riesce a trasportarli, a sparpagliarli, non so, a scuole lontane, poi andarli a riprendere. Quindi questo, diciamo, quella circolare, che pure era solo una circolare, quindi con tutti i limiti dello strumento, però fu inapplicabile. Adesso questo invece sarà uno strumento, diciamo, più cogente, tuttavia rimane il fatto della difficoltà oggettiva, operativa, del porre un tetto, perché non è che se uno, ci sono delle zone, poi sopra, diciamo, quindi limitato l'impatto chiaramente, però lì dove si verifica, capita che se è una zona dove abitano grandissima parte stranieri, dove li porti questi ragazzi, questi bambini piccoli?
1: Specifichiamo che le nuove indicazioni parlano di un tetto agli stranieri in classe solo se non parlano bene l'italiano. In questo senso, com'è la situazione nel suo istituto e come appunto viene gestito, no? Quando ci troviamo in presenza di un numero appunto di ragazzi che non parlano bene l'italiano, quindi ovviamente hanno difficoltà poi a comprendere e capire le lezioni dei professori?
3: Guardi, per quanto riguarda l'istituto non abbiamo classi con il 30% di stranieri, tuttavia quando non parlano bene l'italiano, chiaramente capita, perché ci sono anche neoarrivati che un bel giorno da un altro paese si trovano in Italia, noi abbiamo attivato corsi di italiano come lingua seconda, praticamente cerchiamo di nell'immediato fare a questi ragazzi, dargli gli strumenti essenziali, iniziali, per cominciare a capire la lingua. Poi chiaramente ci vuole del lavoro, ci vuole un lavoro di inclusione, però insomma questo la scuola può sicuramente farlo, ecco, siamo attrezzati per farlo. Non è facilissimo, ci vuole un po' di tempo, però poi i ragazzi sono anche giovani, quindi apprendono velocemente e insomma in tempi non biblici riescono a comunicare e a cominciare a dialogare in italiano.
1: E proprio come diceva lei, Evangelisti, quando parliamo di scuola è necessario che le parole integrazione e inclusione siano davvero parte integrante di un progetto didattico rivolto agli studenti, ma non solo, perché il suo istituto è anche CPA, ovvero una scuola con percorsi erogati di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana anche per adulti. Quanto è importante che ci siano proprio dei fondi, tra l'altro, da destinare a questo tipo di iniziative, affinché l'inclusione sia estesa anche alle famiglie di studenti che frequentano le nostre classi, le nostre scuole?
3: Beh, risorse, intanto l'istituto dispone sempre del suo fondo, fondo di istituto dal quale può trarre sicuramente risorse per progetti specifici, per esempio di questo tipo. Per fare l'esempio di questa scuola, l'anno scorso abbiamo appunto attivato dei percorsi con dei fondi col fondo di istituto, quindi questa è una possibilità sicuramente.
1: In conclusione, la fissazione di un tetto percentuale non deve mai, può essere un limite, ma uno stimolo magari per distribuire le risorse in modo equo, è quello che cercano di fare quotidianamente i dirigenti scolastici, dal canto suo anche l'ufficio scolastico regionale, essendo vero supporto e punto di riferimento anche per gli istituti di tutta la regione. Io ringrazio i miei ospiti, voi per averci seguito, vi ricordo che questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. Da Verusca, Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Italia calano i morti per infortuni sul lavoro, ma aumentano le denunce di incidenti. È quanto evidenzia l'INAIL nella relazione annuale presentata oggi alla Camera. Nel 2025 le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, in aumento dell'1,2% rispetto alle quasi 594.000 dell'anno precedente. Tali denunce hanno riguardato 519.000 lavoratori, con una crescita dello 0,8%, e 81.000 studenti, in aumento del 3,4%. I casi di infortuni mortali denunciati sono stati complessivamente 1.198 del 2024, con un calo del 3,3%. Tra i lavoratori, i decessi sono stati 1.189, 37 in meno rispetto all'anno precedente, pari a una riduzione del 3,02%, mentre tra gli studenti sono stati 9, 4 in meno del 2024, con una flessione del 30,77%. Viaggio del Papa in Francia. Dal 25 settembre l'Eliseo ha fatto sapere oggi che i capi di Stato e di Governo degli altri 26 paesi dell'Unione Europea sono stati invitati a assistere al discorso di Papa Leone XIV sull'Europa lunedì prossimo a Metz, nell'est della Francia. Il discorso del pontefice, ha confermato l'Eliseo, sarà preceduto da un'introduzione del Presidente.

0: presidente francese Macron. Durante la visita in Francia, da venerdì a lunedì prossimi, il capo dello Stato francese ha fatto sapere che non assisterà a nessuna delle messe celebrate dal Papa, ma sarà rappresentato dal primo ministro Sébastien Lecornu e dalla premier dame Brigitte Macron sabato a Place de la Concorde a Parigi. Perquisizioni, sequestri e rischio di una pesante incriminazione per 4 giovani di Pesaro, Rimini, Bologna, trovati in possesso di potenti bottiglie Molotov che già avevano testato in un capannone abbandonato nel pesarese.
1: Per 4 giovanissimi ragazzi sono scattate perquisizioni e sequestri da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino su disposizione della procura della cittadina marchigiana. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono i loro smartphone, computer e tablet. Si cerca di capire a cosa servissero le Molotov che, come si vede dalle immagini, avevano un alto potenziale incendiario. Un altro filone della stessa inchiesta riguarda la loro possibile vicinanza con ambienti legati a collettivi locali composti in particolare da studenti e soggetti riconducibili alla galassia degli antagonisti. Forse stavano preparando un'azione dimostrativa. Questo però è ancora tutto da chiarire. Resta in piedi anche l'ipotesi di una pericolosa bravata. I 4 residenti nella provincia di Pesaro, Rimini e Bologna al momento sono indagati per fabbricazione e possesso di materiale incendiario. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

venite più avanti voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché questa spada.

sciagurato, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza, godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammesso

Sono solo con questo naso al piede, che almeno di mezz'ora da sempre mi precede. Si spegne la mia rabbia, ricordo con dolore

la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli. Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con i dati ISTAT relativi al lavoro nella nostra regione, dati che riguardano il secondo semestre del 2026 confrontato con quello dello scorso anno. Tra i dati principali c'è quello relativo all'occupazione femminile che continua a scendere, mentre aumentano sia gli uomini ma soprattutto le donne che rimangono inattive. In particolare il tasso di occupazione femminile scende così dal 62,8% al 61,4%, quindi più di un punto percentuale, mentre quello maschile sale raggiungendo il 74,1%. Parliamo adesso di scuola. Nelle Marche gli alunni stranieri sono 29.185 su 187.389 iscritti, pari al 15,57% nella popolazione scolastica regionale, con differenze contenute tra le province. Mentre il dibattito nazionale discute di tetti e limiti, le scuole marchigiane lavorano da anni con piani personalizzati, laboratori linguistici e percorsi rivolti anche ai genitori. Ai nostri microfoni il commento su questi temi del dirigente scolastico dell'IS Fermi Sacconi Ceci, Ado Evangelisti.
2: Posso dire che siccome c'è già una circolare Giannini che metteva un tetto, e adesso io non conosco bene i termini di questo nuovo provvedimento, devo dire che quel tetto lì risultò assolutamente inapplicabile, in quanto i bambini o i ragazzi e le ragazzine che abitano nella zona, nel quartiere, e quelli devono necessariamente andare a scuola perché è un obbligo, e non è che si riesce a trasportarli, a sparpagliarli, non so, a scuole lontane, poi andarle a riprendere. Quindi questo, quella circolare, che pure era solo una circolare, quindi con tutti i limiti dello strumento, però fu inapplicabile. Adesso questo invece sarà uno strumento più cogente, tuttavia rimane il fatto della difficoltà oggettiva, operativa, del porre un tetto, perché non è che se uno, ci sono delle zone, poi sopra, quindi limitato l'impatto chiaramente, però lì dove si verifica, capita che se è una zona dove abitano grandissima parte stranieri, dove li porti questi ragazzi, questi bambini piccoli?
1: Parliamo di questo tema nel Realtà Locali di oggi insieme anche a Donatella D'Amico dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il servizio realizzato da Verusca Cestarelli è in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. E passiamo adesso alla cronaca. Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri a Castel di Lama. Ha perso la vita un uomo di 87 anni che è stato travolto da un'auto in transito lungo la Salaria. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, purtroppo l'anziano non ce l'ha fatta. Per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale sono a lavoro i carabinieri del nucleo radiomobile di Ascoli sul posto per i rilievi. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Mazzoni a disposizione dell'autorità giudiziaria, e l'auto investitrice, il cui conducente è rimasto illeso, è stata sequestrata. E andiamo ad Ascoli, dove è in corso il Festival del Sociale, dedicato ai temi dell'accoglienza dei migranti, del volontariato, della disabilità, ma anche della cultura, della musica, del teatro, con momenti di socialità ed eventi che si terranno sul territorio fino a domenica. In particolare domani, presso la bottega del terzo settore alle ore 18, si parlerà appunto di volontariato e di giovani tra presente e futuro. Interverranno il presidente della rete Contagiamoci, Adriano Tomba, il responsabile della pastorale giovanile della diocesi di Ascoli, Don Luca Censori, l'operatore Caritas di Ascoli, il dottor Pier Giorgio Ragneni, e concluderà questo incontro l'intervento del vescovo delle diocesi del Piceno, Gian Piero Palmieri. Questo momento è promosso dalle Caritas di Ascoli e San Benedetto e dal PAS. Infine lo sport: entusiasmo in casa Ascoli per la vittoria 3-1 contro l'Avellino di sabato sera in un Del Duca sempre più gremito di tifosi, mentre la Samb nel posticipo di Serie C ieri torna dalla Toscana con un pareggio. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Neggia dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. A New York si apre oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al Palazzo di Vetro. Atteso a breve l'intervento del presidente americano Donald Trump. Intanto, secondo indiscrezioni citate oggi dalla CNN, il capo della Casa Bianca avrebbe detto ai suoi consiglieri di voler organizzare un incontro coi rappresentanti iraniani che partecipano appunto in questi giorni ai lavori dell'ONU. E intanto la situazione dei cambiamenti climatici globali è sempre più preoccupante. Un'analisi condotta da ricercatori tedeschi avverte: sforati ormai 7 parametri critici degli equilibri naturali su 9 indicatori in totale.
2: Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra. Tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño, fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti, quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina lo studio.
1: Crisi dell'auto, torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulle linee produttive della 500 elettrica ed ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà 1.074 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. Lo ha comunicato la direzione delle carrozzerie alle rappresentanze sindacali dello stabilimento. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Ha confessato il ventenne che era stato fermato dalla polizia alla periferia nord di Torino, ritenuto responsabile della violenza ai danni di un ragazzino dodicenne adescato nel pomeriggio di venerdì scorso nel cortile di casa.

0: mentre stava giocando con alcuni coetanei. Il giovane aggressore, italiano di origine egiziana, senza fissa dimora e senza occupazione, deve rispondere di violenza sessuale aggravata. Il ventenne, dopo alcune ore di interrogatorio, avrebbe ammesso le sue responsabilità. Tennis: è stato sorteggiato oggi a Bologna il tabellone della Final Eight della Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiere Arena. L'Italia, che ha vinto le ultime tre edizioni della Coppa Davis, esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli,

0: Radio Ascoli.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. A New York si è aperta un paio d'ore fa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dopo l'intervento introduttivo sui temi principali in discussione tenuto dal segretario generale dell'ONU Guterres, dal palco del Palazzo di Vetro ha cominciato a parlare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sta ancora intervenendo. La libertà non è stata un dono che gli americani hanno conquistato facilmente, ha sottolineato il capo della Casa Bianca, e dopo 250 anni è qualcosa a cui non rinunceremo mai. In Turchia versano in condizioni critiche 3 degli 11 studenti rimasti feriti dopo una sparatoria in una scuola superiore nell'ovest del paese. Lo ha affermato il ministro dell'interno turco Mustafa Çiftçi in una dichiarazione alla stampa, aggiungendo che sono state aperte indagini sull'accaduto. Il sospetto assalitore è un minorenne studente della stessa scuola catturato dopo l'attacco. La TV turca ha trasmesso immagini delle telecamere di sicurezza di alcune strade nei pressi della scuola, in cui si vede un ragazzo camminare a volto scoperto con un fucile in mano. Fermati dalla polizia anche i genitori del giovanissimo assalitore. Anche nel nostro paese l'inverno demografico ormai non fa più notizia. In meno di 10 anni si sono persi quasi 120.000 nascite ogni anno. È dentro questo quadro preoccupante che oggi torna la Giornata Nazionale della Fertilità.
2: Quando venne istituita nel 2016 si scatenarono non poche polemiche. L'iniziativa dell'allora ministro della salute Lorenzin voleva richiamare l'attenzione su un dato semplice: la fertilità non è illimitata, diminuisce con l'età e può essere compromessa da fumo, droghe, obesità, malattie sessualmente trasmissibili ed altri stili di vita. Nel 2016 il numero medio di figli per donna era già sceso a 1,34, oggi il problema è ancora più grave. La giornata della fertilità corre in sordina e appare cambiato anche il fuoco del dibattito. 6 donne su 10 affermano di non essere adeguatamente informate. Si parla sempre di più di procreazione assistita e di social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Una soluzione presentata come strumento di libertà, ma che rischia di spostare ancora più in avanti il momento della maternità, proprio mentre i numeri raccontano che più si aspetta, più le nascite calano. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E chiudiamo con una notizia sportiva di tennis. È stato sorteggiato oggi a Bologna il tabellone della Final 8 della Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre al Bologna Fiere Arena. L'Italia, che ha vinto le ultime 3 edizioni appunto della Coppa Davis, esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con i dati Istat relativi al lavoro nella nostra regione, dati che riguardano il secondo semestre del 2026 confrontato con quello dello scorso anno. Tra i dati principali c'è quello relativo all'occupazione femminile che continua a scendere, mentre aumentano sia gli uomini ma soprattutto le donne che rimangono inattive. In particolare il tasso di occupazione femminile scende così dal 62,8% al 61,4%, quindi più di un punto percentuale, mentre quello maschile le sale raggiungendo il 74,1%. Parliamo adesso di scuola. Nelle Marche gli alunni stranieri sono 29.185 su 187.389 iscritti, pari al 15,57% nella popolazione scolastica regionale, con differenze contenute tra le province. Mentre il dibattito nazionale discute di tetti e limiti, le scuole marchigiane lavorano da anni con piani personalizzati, laboratori linguistici e percorsi rivolti anche ai genitori. Ai nostri microfoni il commento su questi temi del dirigente scolastico dell'IS Fermi Sacconi Ceci, Ado Evangelisti.
2: Posso dire che siccome c'è già una circolare Giannini che metteva un tetto, e adesso io non conosco bene i termini di questo nuovo provvedimento, devo dire che quel tetto lì risultò assolutamente inapplicabile, in quanto i bambini o i ragazzi e ragazzine che abitano nella zona, nel quartiere, e quelli devono necessariamente andare a scuola perché è un obbligo, e non è che si riesce a trasportarli, a sparpagliarli, non so, a scuole lontane, poi andarli a riprendere. Quindi questo, quella circolare, che pure era solo una circolare, quindi con tutti i limiti dello strumento, però fu inapplicabile. Adesso questo invece sarà uno strumento più cogente, tuttavia rimane il fatto della difficoltà oggettiva, operativa, del porre un tetto, perché non è che se uno, ci sono delle zone, poi sopra, quindi limitato l'impatto chiaramente, però lì dove si verifica capita che se è una zona dove abitano grandissima parte stranieri, dove li porti questi ragazzi, questi bambini piccoli?
1: Parliamo di questo tema nelle realtà locali di oggi insieme anche a Donatella D'Amico dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il servizio realizzato da Verusca Cestarelli è in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. E passiamo adesso alla cronaca. Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri a Castel di Lama. Ha perso la vita un uomo di 87 anni che è stato travolto da un'auto in transito lungo la Salaria. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, purtroppo l'anziano non ce l'ha fatta. Per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale sono a lavoro i carabinieri del nucleo radiomobile di Ascoli sul posto per i rilievi. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Mazzoni a disposizione dell'autorità giudiziaria, e l'auto investitrice, il cui conducente è rimasto illeso, è stata sequestrata. E andiamo ad Ascoli, dove è in corso il Festival del Sociale, dedicato ai temi dell'accoglienza dei migranti, del volontariato, della disabilità, ma anche della cultura, della musica, del teatro, con momenti di socialità ed eventi che si terranno sul territorio fino a domenica. In particolare domani, presso la bottega del Terzo Settore alle ore 18, si parlerà appunto di volontariato e di giovani tra presente e futuro. Interverranno il presidente della rete Contagiamoci, Adriano Tomba, il responsabile della pastorale giovanile della diocesi di Ascoli, Don Luca Censori, l'operatore Caritas di Ascoli, il dottor Pier Giorgio Ragneni, e concluderà questo incontro l'intervento del vescovo delle diocesi del Piceno, Gian Piero Palmieri. Questo momento è promosso dalle Caritas di Ascoli e San Benedetto e dal PAS. Infine lo sport: entusiasmo in casa Ascoli per la vittoria 3-1 contro l'Avellino di sabato sera in un Del Duca sempre più gremito di tifosi, mentre la Samb nel posticipo di Serie C ieri torna dalla Toscana con un pareggio. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: I
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: In Blu 2000 News.
1: Al Palazzo di Vetro di New York, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si apre con un debordante, quasi psichedelico intervento fiume di Donald Trump. Il presidente americano vaticina l'imminente crollo di Cuba, parla di basi militari in Groenlandia e invita al boicottaggio della Corte Penale Internazionale. Conti pubblici, l'Istat conferma al 3,1% il deficit del nostro paese nel 2025. Per un solo decimale l'Italia non ce la fa a uscire già quest'anno, come pronosticato dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il governo minimizza, ma le opposizioni attaccano. In Italia calano le morti sul lavoro, ma cresce il numero di infortuni denunciati e le malattie professionali riconosciute registrano un vero boom. Sono i dati evidenziati dalla relazione annuale dell'INAIL presentata oggi alla Camera. Buonasera da Andrea Domaschio. A New York oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è aperta con un vero e proprio show politico di un incontenibile Donald Trump. Il presidente americano, tra le altre cose, ha annunciato che gli Stati Uniti costruiranno al più presto due grandi basi militari in Groenlandia, che il regime cubano collasserà presto, invitando infine tutti i paesi del mondo aderenti alla Corte Penale Internazionale a ritirarsi dall'organismo, definendo il Tribunale Mondiale dell'AIA fuori controllo. Antonio Soviero.
2: Il discorso di Antonio Guterres, ultimo da segretario generale, apre l'81esima Assemblea Generale ONU. Il numero uno delle Nazioni Unite chiede l'interruzione immediata dei combattimenti e il libero flusso degli aiuti umanitari. Evoca lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. L'intervento più atteso è di Donald Trump, che inizia con la solita propaganda. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, dichiara il presidente USA, che dedica molto spazio all'Iran. Accordo o spedirli all'inferno, il dilemma del tycoon, convinto però di siglare un'intesa col regime dopo le elezioni di metà mandato. Poi parla tra l'altro di Ucraina, immigrazione, persecuzione cristiani, super intelligenza artificiale. All'assise partecipano circa 200 presidenti, premier, ministri e diplomatici mondiali. Non c'è Xi Jinping. Il presidente cinese arriva domani negli USA solo per incontrare Trump giovedì alla Casa Bianca. È in questo faccia a faccia che si decidono le sorti del mondo. L'ONU ormai è una passerella e poco più. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E intanto in Europa il conflitto in Ucraina continua, mentre il presidente Zelensky, a margine dell'Assemblea ONU a New York, avrà un nuovo faccia a faccia col presidente americano Trump. Caterina Dall'Olio.
3: Nelle ultime 24 ore i droni russi hanno danneggiato 34 siti nella regione di Kiev in diversi distretti. Le forze russe hanno colpito anche Zaporizhia nel sud dell'Ucraina, provocando danni alle infrastrutture civili. In uno degli attacchi l'onda d'urto ha distrutto un bar, mentre le macerie hanno danneggiato un autolavaggio e mandato in frantumi i vetri delle abitazioni vicine. Le immagini diffuse dai servizi di emergenza ucraini mostrano i vigili del fuoco impegnati nelle prime ore di questa mattina nell'evacuazione degli edifici e nelle operazioni per domare gli incendi. Gli ultimi bombardamenti coincidono con l'arrivo del presidente Zelensky a New York, che ha reso omaggio alle vittime dell'11 settembre deponendo fiori bianchi al memoriale di Manhattan. La visita precede l'atteso incontro bilaterale col presidente statunitense Trump, previsto per le 19:15. I due dovrebbero concentrarsi su de-escalation, sicurezza energetica e alimentare. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Medio Oriente, raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen, morti 6 civili, tra cui una donna e 2 bambini, e 8 detenuti. È la risposta all'aggressione degli Houthi che sabato scorso hanno colpito Riyadh. Dall'Assemblea ONU di New York, appello dei paesi del G7 ai combattenti filo-iraniani perché cessino le azioni militari contro i sauditi. Federica Margaritora.
4: Raid aerei della coalizione a guida saudita sulla città portuale yemenita di

0: Oca hanno ucciso 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, e altri 8 sono rimasti feriti. Nel nord-ovest del paese un attacco saudita ha colpito una prigione, causando la morte di almeno 8 detenuti. I raid sono arrivati in risposta all'attacco degli Houthi contro Riyadh sabato, il primo sulla capitale saudita da anni. Gli Houthi, combattenti filo-iraniani che fino ad ora controllavano lo Yemen settentrionale e la capitale Sana'a, sono avanzati verso sud in pochi giorni, conquistando il porto di Mocha sul Mar Rosso e consolidando la loro presenza sullo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Di fronte a questa escalation, i paesi del G7 chiedono agli Houthi di cessare immediatamente gli attacchi contro l'Arabia Saudita e all'Iran di interrompere il sostegno ai miliziani. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Rientriamo in Italia per parlare di conti pubblici. L'Istat conferma il 3,1% il deficit appunto del nostro paese per il 2025, quindi quest'anno l'Italia non uscirà anticipatamente, come previsto e sperato, dalla procedura europea di infrazione al patto di stabilità, ma dovrebbe riuscirci l'anno prossimo, anche se la scena politica non mostra tensioni maggioranza-opposizioni soltanto su questo argomento, come ci spiega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
2: Eccoci, buonasera. Sì, nessuna uscita anticipata dai dati Istat, il deficit per il 2025 al 3,1%, motivo per cui l'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giorgetti non nasconde il suo rammarico, tuttavia, aggiunge il titolare del Dicastero di via 20 settembre, l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarà centrata il prossimo anno, quindi nel 2027. Critico Salvini, che attacca l'Unione Europea per la logica dello zero virgola sullo stesso punto, diciamo, quasi tutte le dichiarazioni della maggioranza. Per l'opposizione invece il governo non è fatto bene i conti. Per Bruxelles no, per uscire dalla procedura si deve andare sotto il 3%, c'è poco da fare. Intanto lo scontro politico si concentra ancora sulle parole della premier Meloni sul tetto degli stranieri per ogni classe, il divieto del burqa. Il Consiglio dei Ministri con il decreto è atteso per la giornata di giovedì. Le misure riguarderebbero i bambini stranieri che non parlano l'italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. In Italia intanto calano le morti sul lavoro, ma aumenta il numero di infortuni anche gravi denunciati. Lo evidenzia la relazione annuale presentata dall'INAIL, l'ente nazionale per gli infortuni, oggi alla Camera. Alessio Orlandi.
3: Calano i morti ma aumentano le denunce di infortuni sul lavoro. Come emerge dalla relazione 2025 dell'INAIL presentata oggi a Montecitorio, i decessi lo scorso anno sono stati 1.198, in diminuzione del 3,3% rispetto al 2024. Di questi, il 75% sono avvenuti durante lo svolgimento di una mansione lavorativa e il restante 25% nel tragitto casa-lavoro. A crescere invece sono le denunce di incidenti. Nel 2025 sono state 600.000, in salita dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Per la maggior parte, 519.000, hanno riguardato lavoratori, 81.000 quelli che hanno coinvolto studenti. Il vero boom c'è invece stato, fa sapere l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, nella segnalazione delle malattie professionali. Sono state 98.312, in aumento dell'11,3% in confronto al 2024, il dato più alto degli ultimi 26 anni. Per quanto riguarda i settori più a rischio, la maggior parte di infortuni e decessi avviene nelle costruzioni, nella manifattura, nei trasporti e nel comparto sanitario. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E intanto un'innovativa startup italiana riesce a sfruttare l'intelligenza artificiale per smascherare i reati delle aziende truffaldine e per questo è stata anche convocata in audizione dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato. Luigi Ferraiuolo.
4: È stato brevettato il primo algoritmo di intelligenza artificiale al mondo capace di individuare le aziende criminali dai loro bilanci. Un primo esempio di Minority Report, come fantasticava Philip K. Dick in un suo racconto, poi diventato anche fiction e film con Tom Cruise, cioè di analisi predittiva. Si chiama Rose ed è di proprietà di uno spin-off universitario privato e dell'Università di Padova. Attraverso l'analisi dei bilanci delle società private, spiega Jacopo Berti, amministratore di Rose, grazie alle fonti aperte si potranno individuare le aziende con comportamenti sospetti, che sono a rischio di commettere reati oppure scovare quelle che già li commettono. In pratica una startup italiana ha raggiunto il suo obiettivo di intelligence predittiva, che ora incuriosisce anche le istituzioni. Per il 30 settembre i programmatori di questo algoritmo sono stati convocati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato per raccontare come funzionano gli indicatori e se possono essere utili nella lotta al caporalato stesso. Luigi Ferraiolo, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, l'Italia è ormai a un passo dall'autunno, ma intanto resta avvolta dal caldo. Antonella Mazzateruel.
5: Coincideranno su tutto il pianeta le ore di luce e quelle di buio domani con l'equinozio d'autunno e precisamente alle 2:05 del mattino il sole passerà dall'emisfero boreale in quello australe. Qui, ossia nel sud dell'Africa e dell'America, in Oceania e in una piccola parte dell'Asia, inizierà la primavera, da noi invece quella della vendemmia, del cambiamento del colore delle foglie sugli alberi. Ma per il caldo, che non accenna a diminuire, la raccolta dell'uva è sempre più anticipata, così il foliage con i suoi intensi gialli e rossi naturali è in ritardo anche quest'anno. Di fatto l'estate non ha alcuna intenzione di ritirarsi e anche se nei prossimi giorni al centro-sud sono attesi temporali e secondo le previsioni le temperature caleranno, sarà in parte confuso con il bel tempo l'autunno, da sempre cantato dai poeti come simbolo della malinconia e soprattutto della precarietà della vita, anche se sarà mite per le sue caratteristiche, rimane la stagione per eccellenza del nostro continente, quella che per la metafora dell'invecchiamento meglio rappresenta l'Europa di oggi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E anche nel nostro paese l'inverno demografico ormai non fa più notizia. In meno di 10 anni si sono perse quasi 120.000 nascite ogni anno. E dentro questo quadro preoccupante che torna oggi la giornata nazionale della fertilità. Raffaella Frullone.
6: Quando venne istituita nel 2016 si scatenarono non poche polemiche. L'iniziativa dell'allora ministro della salute Lorenzin voleva richiamare l'attenzione su un dato semplice: la fertilità non è illimitata, diminuisce con l'età e può essere compromessa da fumo, droghe, obesità, malattie sessualmente trasmissibili ed altri stili di vita. Nel 2016 il numero medio di figli per donna era già sceso a 1,34. Oggi il problema è ancora più grave. La giornata della fertilità corre in sordina e appare cambiato anche il fuoco del dibattito. 6 donne su 10 affermano di non essere adeguatamente informate. Si parla sempre di più di procreazione assistita e di social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche, una soluzione presentata come strumento di libertà ma che rischia di spostare ancora più in avanti il momento della maternità, proprio mentre i numeri raccontano che più si aspetta più le nascite calano. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Italia il disagio psichico e socioaffettivo viaggia in modo sempre più consistente su internet, ma spesso i social costituiscono soltanto una pericolosa valvola di sfogo per migliaia di persone che invece avrebbero serio bisogno dell'aiuto e del sostegno di medici e specialisti. Monica Di Loreto.
7: La salute mentale corre veloce sui social, mentre online migliaia di post raccontano ansia, disturbi alimentari e neurodivergenze. Nei telegiornali il tema emerge quasi solo quando diventa cronaca nera. È il paradosso fotografato dall'Osservatorio di Pavia, un paese che in rete parla di fragilità, ma che nei media tradizionali continua a mostrarle come emergenza o pericolo. Nei primi mesi del 2026 la parola ansia domina le conversazioni digitali. I creator, psicologi, divulgatori, influencer trasformano temi complessi in contenuti immediati, capaci di raggiungere milioni di persone. Un loro post può sfiorare il milione di like, ma insieme alla popolarità crescono diagnosi improvvisate, consigli senza basi scientifiche, semplificazioni virali. In TV invece la salute mentale resta ai margini, pochi servizi, quasi sempre legati ad episodi di cronaca. Gli esperti avvertono: non possiamo affidare agli algoritmi il racconto del disagio psichico, serve un linguaggio chiaro, rispettoso, capace di raggiungere giovani e famiglie. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Era il nostro ultimo servizio. In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
8: Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

Porterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

sera. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione da Verusca Cestarelli. Nelle Marche gli alunni stranieri sono 29.185 su oltre 187.000, quasi il 15,57% della popolazione scolastica regionale, con differenze contenute tra le varie province. Mentre il dibattito nazionale discute di tetti e di limiti, le scuole marchigiane lavorano da tempo già con piani personalizzati, laboratori linguistici e percorsi anche rivolti ai genitori. Parliamo dunque di integrazione, che parte dai banchi di scuola ospitando la direttrice generale dell'ufficio scolastico regionale, Donatella D'Amico. Direttrice, i dati per le Marche sono quelli che appunto abbiamo annunciato: una presenza diffusa che non è concentrata, ma è un dato che sicuramente racconta una presenza che è diventata sicuramente strutturale degli stranieri in classe. Com'è la situazione e come possiamo leggere questi dati?
2: Esatto, noi abbiamo questa percentuale che si attesta intorno più o meno dal 14 al 15%, e soprattutto che cosa racconta? Racconta una serie di iniziative messe in campo dalle scuole, che coinvolgono non solo appunto questi alunni stranieri, ma anche quelli non solo di prima, ma di seconda generazione, di terza generazione, dove cioè c'è da una parte l'acquisizione della lingua italiana, ma non è sufficiente, perché la scuola vuole cercare di dare a questi alunni, e tramite loro attenzione anche alle famiglie, quelli che sono gli strumenti fondamentali per poter vivere in modo sereno e produttivo all'interno della nostra società italiana. Quindi parlo un po' anche di quelle che sono le nozioni base per quella che è la convivenza civile in Italia, ecco. Quindi questi sono passaggi fondamentali che le scuole cercano di raggiungere con i progetti che vengono poi attivati.
1: Dottoressa, secondo lei è giusto mettere una percentuale, un tetto massimo alla presenza di stranieri in classi, riferendoci ovviamente alla normativa di cui si discute, che parla soprattutto della difficoltà che molti studenti hanno quando non conoscono bene la lingua italiana? Secondo lei è corretto o come andrebbe fatto?
2: Ma guardi, se parliamo di equità nelle classi, perché insomma è evidente che se entra un bambino o più bambini che non conoscono l'italiano, l'attività didattica rallenta, perché dobbiamo permettere a questi alunni di avere quegli strumenti in base per seguire le lezioni. Quindi va da sé che se questa distribuzione fosse omogenea nel territorio, sarebbe a vantaggio delle classi. Quindi io non dico una riduzione del numero degli alunni stranieri, assolutamente no, perché questa è, diciamo, una caratteristica delle scuole del nostro tempo, quindi è bene che ci sia questa presenza, ma andrebbe distribuita in modo più omogeneo sul territorio. In che modo? Beh, sicuramente con una rete, una sinergia insieme agli enti locali, insieme anche all'associazione del terzo settore. Come vede, ne sto mettendo in campo parecchi, proprio per far sì che questa presenza diventi un punto di forza, di arricchimento anche per le classi che magari ne hanno numericamente di meno.
1: L'integrazione inizia dai banchi di scuola, certamente con le Marche, che hanno visto tra l'altro gli istituti scolastici coinvolti in progetti che riguardassero proprio lo studio della lingua italiana. Dall'anno scolastico 2025-2026 c'è una classe di concorso con lingua italiana proprio per discenti di lingua straniera. Per la prima volta un docente specializzato nella didattica dell'italiano siede stabilmente accanto ai colleghi curricolari, proprio per avere un stretto rapporto di integrazione con i bambini, i ragazzi che hanno difficoltà a comprendere la lingua italiana e che quindi possono rallentare quella che è l'attività didattica inevitabile. Quanto è importante che ci siano, direttrice D'Amico, questo tipo di iniziative per andare a supportare l'organico dei docenti, ma anche per affiancare gli alunni?
2: Guardi, io penso che sia fondamentale, perché avere un insegnante proprio di una classe di concorso che è stata inserita nella scuola da poco, dall'anno 25-26, l'italiano per straniero, che è l'A23, secondo me questo già è stato un successo a livello centrale, perché non era previsto. Sono insegnanti i cui posti ci vengono assegnati direttamente dal Ministero, quindi non è una nostra scelta, ma vengono assegnati proprio su quelli che sono i dati che il Ministero ha attraverso il portale della scuola, che è il FIDI. Quindi in base al numero degli alunni vengono assegnati uno o più docenti di lingua italiana per stranieri, e io ritengo che sia veramente un passaggio fondamentale, un risultato raggiunto da questo ministero e attraverso noi, quindi anche dalle scuole, perché ovviamente non è un supporto occasionale, ma comincia ad essere una risorsa per la scuola stessa e una professionalità che finalmente viene riconosciuta.
1: Io ringrazio la direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Donatella D'Amico, per essere stata nostra ospite, e siamo subito in collegamento con Ado Evangelisti, che è dirigente scolastico dell'Isfermi Sacconi CPA di Ascoli. Lui chiediamo un commento su questa proposta di inserire un tetto in classe per la presenza degli stranieri.
3: Posso dire che siccome c'è già una circolare Giannini che metteva un tetto, e adesso io non conosco bene i termini di questo nuovo provvedimento, devo dire, quindi quel tetto lì risultò assolutamente inapplicabile, in quanto i bambini o i ragazzi e ragazzine che abitano nella zona, nel quartiere, quelli devono necessariamente andare a scuola perché è un obbligo. E non è che si riesce a trasportarli, a sparpagliarli, non so, a scuole lontane, poi andarli a riprendere. Quindi questo, diciamo, quella circolare, che pure era solo una circolare, quindi con tutti i limiti dello strumento, però fu inapplicabile. Adesso questo invece sarà uno strumento, diciamo, più cogente, tuttavia rimane il fatto della difficoltà oggettiva, operativa, del porre un tetto, perché non è che se uno, ci sono delle zone, poi sopra, diciamo, quindi limitato l'impatto chiaramente, però lì dove si verifica, capita che se è una zona dove abitano grandissima parte stranieri, dove li porti questi ragazzi, questi bambini piccoli?
1: Specifichiamo che le nuove indicazioni parlano di un tetto agli stranieri in classe solo se non parlano bene l'italiano. In questo senso, com'è la situazione nel suo istituto e come appunto viene gestito, no? Quando ci troviamo in presenza di un numero appunto di ragazzi che non parlano bene l'italiano, quindi ovviamente hanno difficoltà poi a comprendere e capire le lezioni dei professori.
3: Guardi, per quanto riguarda l'istituto non abbiamo classi con il 30% di stranieri, tuttavia quando non parlano bene l'italiano, chiaramente capita, perché ci sono anche i neoarrivati che un bel giorno da un altro paese si trovano in Italia, noi abbiamo attivato corsi di italiano come lingua seconda, praticamente cerchiamo di nell'immediato fare a questi ragazzi, dargli gli strumenti essenziali, iniziali, per cominciare a capire la lingua. Poi chiaramente ci vuole del lavoro, ci vuole un lavoro di inclusione, però insomma questo la scuola può sicuramente farlo, ecco, siamo attrezzati per farlo. Non è facilissimo, ci vuole un po' di tempo, però poi i ragazzi sono anche giovani, quindi apprendono velocemente. E insomma, in tempi non biblici riescono a comunicare e a cominciare a dialogare in italiano.
1: E proprio come diceva lei, Evangelisti, quando parliamo di scuola è necessario che le parole integrazione e inclusione siano davvero parte integrante di un progetto didattico rivolto agli studenti, ma non solo, perché il suo istituto è anche CPA, ovvero una scuola con percorsi erogati di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana anche per adulti. Quanto è importante che ci siano proprio dei fondi, tra l'altro, da destinare a questo tipo di iniziative, affinché l'inclusione sia estesa anche alle famiglie di studenti che frequentano le nostre classi, le nostre scuole?
3: Beh, risorse intanto l'istituto dispone sempre del suo fondo, fondo di istituto dal quale può trarre sicuramente risorse per progetti specifici, per esempio di questo tipo. Per fare l'esempio di questa scuola, l'anno scorso abbiamo appunto attivato dei percorsi con dei fondi col fondo di istituto, quindi questa è una possibilità sicuramente.
1: In conclusione, la fissazione di un tetto percentuale non deve mai, può essere un limite, ma uno stimolo magari per distribuire le risorse in modo equo, è quello che cercano di fare quotidianamente i dirigenti scolastici, dal canto suo anche l'ufficio scolastico regionale, essendo vero supporto e punto di riferimento anche per gli istituti di tutta la regione. Io ringrazio i miei ospiti, voi per averci seguito, vi ricordo che questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. Da Verusca, Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini, io

fermi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli,

0: non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta

nasconderti da questo dolore. Ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, anche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così difficile.

0: malo de la vida.
1: Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.